0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Encuentra el amor y tus recuerdos en 88.5.